Poi la rossignola corsia è il pancormì, se tu un alerto mondiale, un mondo antico, un mondo antico, pure che ricompletamente, un giorno non adesso, sai, fa il metodo, se tu un alerto mondiale. Adoptare i santi di se tende fuori, è così, come quelli di satellite, chi porta eternità. Quindi cosa, perché lì qui, ormai lì qui, per tutto il mortello, e stava qua, Allora, si sa, l'allarme mondiale, per tutte le fame, il mondo antico. Allora, se torno adesso, dal disco, e tutti i sampi, e voilà, è tutto questo.